0: Lese.
1: Lese.
2: Ah, solo questa?
1: Solo questa, solo questa.
2: Eh, les amis, vous savez, questa è il champion du monde. Mon petit, faut me faire un peu de questa.